0: Albanian. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

C'era un uomo nel mio specchio, questa mattina all'alba, che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda. E tanto, tanto, ho chiesto tanto tutto, lui mi ha risposto non tu.

Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti. Forse